Su Radio Humility con me l'ipoco it. Su Radio Humility con me l'ipoco it. Su Radio Humility con me l'ipoco it.

poco passé su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit.

0: De divisi con poco passi su Radio MDT con me, Nipoco Hit.
1: Na belem gue a swear.